0: Oh Jesús misericordioso, amante di Almanan, mi te imploravo pa agonia di vos sagrado corazón y pe dolorna di mo immaculada mama, purifica co vos sangre precioso, pecadorna di enter mundo, co ora quita den agonia y tin di muri ave, corazón agonizante di Jesús, tene misericordia que moribundonan, pecadornan, doloroso immaculada corazón di mama María, pidi pa afligidonan. Oh Jesús, buon muri, per fuente di vida abrota pa almanan y ociano di misericordia ahabri pa inter mundo. O fuente di vida, o infinito misericordia divino, cubri inter mundo y hasibo mes pa sci arriba nos.
1: No nombre di tata, e di iu, e di Spirito Santo.
2: Amen.
1: Nos tata, cuta nascelo, buon nombre sea santificà, lagabo reino bini nos. Bo voluntad sea sina terra como na cielo. Duna nos aue nos pan di cada día. E perdonanos nos debe. Mescoso nos ta perdonan nos debe dornan. E non laganos caide in tentación. Ma libranos di malo.
3: Mi ta comindabo, Maria.
2: Yen di gracia. Señor ta cubo. Bo ta benicionada in tur mujerna. E fruta di bo barica, Jesús ta benicionada. Santa Maria, Mama di Dios. Pidi pa nos pecador, ahora y na hora di nos morto. Amén.
3: Mi tacere den Dios tata todopoderoso, creador di cielo e di terra, e den Jesu Cristo su unico iu nos Señor, cuta concebi di Spirito Santo, a nasce di Maria Virgen, e a padecebo di Poncio Pilato, nana crucifiche, e la mori in nana de re, e la baja del reino di morto, e di tres dias la resuscita for di morto e la subi na cielo e ta sintana mandreci di Dio stata todo poderoso gele bini pa husga vivo e morto mi ta chiede den Spirito Santo Iglesia Santo e Cattolico comunion di santo pordon di pica resurrezione di carni e vita eterna. Amen.
4: Tata eterno, mi ta offresevo curpa e sanguer alma y divinidad di boyu bien estima, nos Señor y Salvador Jesucristo.
2: Pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo.
4: Pa su doloroso pasión.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Pa su doloroso pasión.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Pa su doloroso pasión.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Pa su doloroso pasión.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Pa su doloroso pasión.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Pa su doloroso pasión.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Pa su doloroso pasión.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Pa su doloroso pasión.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Pa su doloroso pasión.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Pa su doloroso pasión.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Tata eterno, mi ta ofrecevo curpa y sangre e alma y divinidad di boyu bien estima, nos Señor y Salvador Jesucristo.
2: Pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo.
4: Pa su doloroso pasión.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Pa su doloroso pasión.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Pa su doloroso pasión.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Pa su doloroso pasión.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Pa su doloroso pasión.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Pa su doloroso pasión.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Pa su doloroso pasión.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Paso doloroso pasión.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Paso doloroso pasión.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Paso doloroso pasión.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Tata eterno, mi ta ofrecebo curpa y sangre e alma y divinidad di boyu bien estima, nos Señor y Salvador Jesucristo.
2: Pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con il mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con il mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con il mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con il mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con il mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con il mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con il mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con il mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con il mondo.
4: Tata eterno, mi ta offresevo corpo e sangue, alma e divinità di voi ben stima, nostro Signore Salvador Gesù Cristo.
2: Pa expiação de nos mes picanan e picanan de renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con il mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con il mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con il mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con il mondo.
4: Tata eterno, mi ta offresevo corpo e sangue e alma e divinità di voi ben stima, nostro Signore Salvador Gesù Cristo.
2: Pa expiação de nos mes picanan e picanan de renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e con il mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e con il mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e con il mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e con il mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e con il mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e con il mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e con ter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e con il mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e con il mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e con il mondo.
4: Santo Dios, santo omnipotente, santo inmortal.
2: Tene misericordia con nos e con il mondo.
4: Santo Dios, santo omnipotente, santo inmortal.
2: Tene misericordia con nos e con il mondo.
4: Santo Dios, santo omnipotente, santo inmortal.
2: Tene misericordia con nos e con il mondo.
4: O Dios eterno, denquende misericordia ta infinito e tesoro di compassione ta inagotable. Mira-nos com bondade e aumenta a misericórdia de nós para o momento tão difícil nós não desesperar e nem perder ânimo, sino com grande confiança nos submetemos na vossa santa vontade, com amor e misericórdia mes.
2: Amém. Amém.

Vedi, vedi, intanto per quello che si tratta prossimamente dia 27 28 di giugno e oltre fin di settimana di luna poi se lo che sta scuola evangelista c'è un monsignor Anfang de Vint Zappenveld di Aruba poi se lo vedi in soccorso Maria carta di Cristo e carta di Cristo scrivi per Dio Smith un carta di amore scrivi per cada uno di noi assieme da vi junto lesa profondi sacchi di cada strofa per comprendere il lugar e anche il ruolo di nostra mamma Maria nel plan di salvation e anche di Iglesia come nostro modello evangelizzador. E cosa che Maria carta di Cristo lo vai a tomare il lugar di un centro centro pastoral in Santa Cruz dia 27 poi sta di 8 ore per 5 ore e c'è domingo di 28 e lo tardi 8 ore per 3 ore di tardi e stanno interessati che armasse informazione altrimenti che inscrivi porto un contatto che il numero non come ti abbiamo da 5 6 3 7 4 0 4 5 6 3 7 4 0 4 è il nostro man Anna e anche 5 6 2 8 2 9 6 5 6 2 8 2 9 6 e non potrei non Vic un ambo por a se vuoi pregunta ambo che mas informazione e anche se vuoi chiedere inscrivi per il curso a chi Maria carta di Cristo anche o passi o può passare anche o chiama centro pastoral o tomo contatto con qualche membro di team di scuola di evangelizzazione per votare il curso a chi Maria carta di Cristo.

Santo Janu Singh. Să gândi 6 minute, eu văd de ora de 7. Bine, mică, da, promecă, vi... Terminai due maintà che mi era ricordando quello che ti tratta qui. Ripeto il website che quello che ti tratta il gruppo non ti riuni qui. E per me tempo quello che ti avevi Rosario di Dio, il gruppo carismatica, il gruppo che ti riuni di ripetere, c'è il website tour. C'è il website noce di Misa Immacolata Concepzione Santa Cruz, non ti conosce il settore di noce che si è la prigione di Santo Sacrificio di Misa. Y después de misa mismo ando sigue con un encuentro semanal un de grupo carismática, pues de alabanza y adoración y también enseñanza. Pues Chetor Vinoche, la misa Inmaculada Concepción a Santa Cruz. Y lo que te trata también el grupo de oración. Cristo Tamor también te reúne a vetar y 6 horas y 45. Tengo el capel y mandí que capel Cristo Sufriente. Urge web Santay. Buenas noches de alabanza, de oración y también enseñanza. Voy cordialmente invitar pues para hoy. También de mes también me quiero invitar para mañana viernes. También pues parroquia de San Francisco. Lo tengo dos veces para luna. Es servicio de misa aquí. Para 6 horas en la capela y me dije que la capela es Cristo Sufriente pues mañana. Passei solo per la celebrazione di Santo Sacrificio di Misa nella Cappella di Madichi, voto cordialmente invitato per Spamoyang, Giobiana, 6 ore di Atari. Anche per quello che ti tratta in Romana di orazione di San José Grigori Hernández, di parrocchia di Dakota. Anche ti riuni in Turcia per 6 ore nella casa di orazione, quello che è net per atrás di piede di Indoscola nella Dakota, voto cordialmente invitato. Da voi 28 ore per quello che ti tratta di servizio di San Sacrificio di Misa nella parrocchia della Virgine di Fatima nella Dakota. Felizmente un felice già web scoprire devozione e naturalmente invitazione che da domani se Dio permette di donarmi vita, donarmi salute e forza lo metto back mai mainta. Lagnos nel visto di lagnos per sostenere otto di orazione pidi Dio su bendición y su gracia por acompañarnos en el día de hoy. Te acompañan con el poder de Dios.

0: sa Sharon Rose. Sigi deng sintonia di 88.9.
1: Radio Boghia 88.9 ti presenta Avanzi di Notizia a WOC.

Tasinata, butamuri baiku, lo cual ku hopi na usa mes kiko va viva, no? Ese eta? Ese hito me debe son verdad son no, no? O so custe canción, no? Se. Palabra na acierta saca for de un corazón. Cota sintia se. Wow. Cora riba mi doc mes ora. E mi dingo bisele doc, tanki pa siyami ma nende bisa e mal ejemplo na. The AI e cosa te llama, sì, así de mes. Pero ya conozco den día di tata, quando c'è una bonita canción che sale, un ranchera, con tu visa, exprésale tu amor mientras está vivo. Me voy más 34 minutos. Pabo que timo tata na vida. Pabo que imita bo tata. Pabo que hace tu cosa manera bo tata. Pabo que tiene abandono di bo tata. Whoever, what does you? Expreses vo amor mientras a wo está na vida. O so tía que muri, mundi no di pone, yendi cos grande di va Facebook, yendi cos den corant, yendi, no, dime este más ahora. Se siente pa mundo mira. O se a mi te pensa, ma vise mi yuna mesco como mamovicha. Style mamovicha mi te bai. Dia mi bai, ora con anca idera mi bostai asa. Pa Kiko, donami mi valor a buona vida. Ora mi intema, di me ste mas. Pero che to bai bote mira di gente da cana busca attenzione, no? Da è actuale. So, ora vado con gente busca attenzione, bostai che ti? Falta di Dios. They don't have self-esteem. Na no conoce amor di Dios. Quando gente na asina, da cana busca... Mi non che mi sia problema, però è nella sina da cana busca attenzione. E ti invia ora vuoi pone un ticket attenzione. Pone un ticket attenzione. Ma lo che dà vita a tua tata, lo vuoi realizzata con disaster dà vita a tua tata. Che famiglia dà alla atrás? Con che disaster di verità? Non so se sei te lo qualcuno ha creato, non che busca attenzione. Poi sapo Kiko? Codi più importante di vita. Con el amor de Dios, la no conoce. Expresaba amor a vos mientras que está vivo. So día que va, un día me estemas.